0: era Made in Italy. Radio Dance Floor.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Check this out.
5: The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Back in the 90s.
5: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night. Non
1: riuscivo perché non capivo le parole. 1995.

0: explore.
1: I know you want to say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.
5: Radio dance floor. My love.

0: Dance Floor Parade. Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: to the 90s.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:02.
3: Dance Floor.
0: Welcome.
5: Anni 2000. Welcome.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Intenso il traffico sulla 10 dei Fiori con code tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Rallentamenti per un incidente sul tratto della Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sul tratto della Firenze-Roma code per un veicolo fermo in panne tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive che per il weekend fuori città. Per agevolare gli spostamenti, oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Lo stop si ripeterà domani, domenica 26 luglio, dalle 7 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
6: The sound of the 90s.
7: Identify yourself.
6: Radio Dance Floor.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Su Radio Dance Floor c'è...

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Chiuso per rilievi tecnici da parte della Polizia Stradale il tratto della A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Broni Stradella in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A10 dei Fiori per segnalare code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. L'incidente in galleria. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, in colonna il traffico tra la barriera di Terrazzano e il bivio per la A4 in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. In Campania traffico in coda per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive sia per chi andrà a trascorrere il fine settimana fuori città. Per agevolare gli spostamenti scattato alle 8 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 16 salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

said, I want to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper.

0: di Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Yeah. Yo, what's up? Ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
0: Radio Dance Floor, the sound of the 90s. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Code per un incidente anche sulla A22 del Brennero tra Bolzano Nord e Degnaura in direzione Modena. Sulla A15 Parma La Spezia, sempre per un incidente, si registrano code tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Intenso il traffico sulla A10 dei Fiori, con rallentamenti e code tra Renzano e Savona verso Ventimiglia. Sulla A14 Adriatica, code per un incidente tra le uscite di Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna. Nella stessa direzione, rallentamenti per traffico tra Faenza e Imola. Ancora sulla A14, per traffico intenso, code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona. Giornata di partenze oggi. Per agevolare gli spostamenti fino alle 16, stop per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate, salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor 1995.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 4 Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Code per un incidente anche sulla A22 del Brennero tra Bolzano Nord e Degnaura in direzione Modena. Sulla 15 Parma La Spezia, sempre per un incidente, si registrano code tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Intenso il traffico sulla 10 dei Fiori con rallentamenti e code tra Renzano e Savona verso Ventimiglia. Sulla A14 Adriatica code per un incidente tra le uscite di Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna. Nella stessa direzione rallentamenti per traffico tra Faenza ed Imola. Ancora sulla A14 per traffico intenso code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona. Giornata di partenze oggi. Per agevolare gli spostamenti fino alle 16 stop per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate, salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
3: How do you wanna sound? How do you wanna sound?

is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1993.

Activate.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: C'è sempre un secondo preciso prima che una puntata parta davvero. Non è ancora il disco, non è ancora...

leggero. Adesso la luce si apre, la cassa si fa più colorata e Dancebox entra in una zona più sorridente. Dal 2005 non puoi riconoscerla. Arriva Mesh, Be My Girl.

adesso dimmi una cosa. Te lo ricordi quel momento in cui partiva una voce così e la radio sembrava parlare proprio a te? Non serviva sapere il titolo, bastava il ritornello, bastava la cassa sotto, bastava quel cuore anni 90 che entrava prima delle casse e poi restava addosso. Se lo senti anche tu, sei nel posto giusto. Arriva Erika, Save My Heart.

0: diventa una scia melodica. Non serve correre, serve tenere il tempo, lasciare respirare il cambio, aspettare il punto in cui la voce entra e rimette la pista al centro. Casanova è il prossimo disco pronto, lo lascia salire senza fretta, perché qui non conta solo il colpo, conta l'emozione. Master Trax feat. Silvia, You and Me.
1: The Dance Floor.

si cambia dimensione e si sente subito addosso. Per un attimo il pezzo prende aria e sembra che le casse non bastino più. Io tengo il microfono aperto ancora un secondo e poi arriva lei, System F, Out of Blue.

passo pieno, aperto, radiofonico, che non ha bisogno di forzare per restare addosso. Abbassiamo appena la luce, ma il sorriso resta. Entra una sfumatura più morbida, più notturna. Sei su Dancebox e questa è Moon, Don't Ask Me Why. Alza il volume.

C'è un momento preciso in cui la pista smette di aspettare. Le luci sono già alte, le mani iniziano a salire e il prossimo disco non deve chiedere permesso. Casanova lo sa, lascia aperto lo spazio e fa entrare il colpo grosso. Arriva Flor Filla, Anthem Number 4.

Dancebox batte sul volante, batte nelle cuffie, batte in quel punto in cui il corpo continua a tenere il tempo anche quando la testa è già altrove. Lasciamo ancora spazio, adesso arriva un titolo che sta di apertura, di porta spalancata, di ultimo tratto prima della salita finale. DMS, Free for Life.

0: Salutare così ha un peso diverso. Non è un saluto veloce, è un ultimo tratto in salita con la cassa che spinge ancora e la radio che sembra arrivare più in alto senza guardare l'orologio. Casanova lascia correre l'ultimo giro. Io resto qui ancora un momento perché dopo una sequenza così non si spegne tutto di colpo. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Io sono Jack con Casanova in console e questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume ancora acceso. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Initialize sequence. Now.
6: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Questo era Fabri DJ.
1: Namo regà!
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Dance Floor.
12: You know what time it is?
13: Sono le 16 in punto.
11: Dance Floor.

0: rico.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Dunque, vi faccio subito una domanda in apertura: come stanno andando le vostre vacanze? Visto che è sabato 25 di luglio, non siamo soltanto nel weekend, ma siamo anche nel cuore del periodo delle vacanze. Per cui partiamo proprio in questa maniera. Vengo a curiosare un po' nella vostra giornata. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Sabato 25 di luglio 2026, in diretta dal Giaffu Studio, SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti importanti: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi, vista la stagione, Instagram, Facebook, le vostre fotografie, le vostre testimonianze dalle vostre vacanze. Ovviamente, dove siete, in spiaggia, montagna, al lago, non state facendo nulla? Molto bene, una maniera per afferrare l'energia della novantazione. Partiamo 1997, se vi dico Chase, e allora Stay With Me, la produzione di Tony Verde, di Sandro Murru con Cindy Wifels, che presta la voce a questa canzone straordinaria. Partiamo molto bene, eh? 97, emozioni, lasciatevi andare ai ricordi, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

1997, canzone, vi ricorderete Obsession, però arriva anche questa Stay With Me. Era Chase per incominciare il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante, perché si parla proprio di emozioni, ed in effetti di emozioni ce ne sono veramente, veramente moltissime. Allora, un saluto intanto a Diego Foglino. Diego, ti ritrovo davvero con molto, molto piacere, e vorrei salutare tua moglie. Mi auguro di trovarvi come la scorsa settimana in macchina, magari in momento di shopping, momento delle vacanze, per ascoltare con ancora più tranquillità il suono della pulsazione novantica. Mi piacerebbe molto, Diego, però, conoscere anche il nome della tua dolce metà, così si potrebbe anche personalizzare un pochino il saluto. Saluto Roberto Gioacchino Coniglio, che bello il nome Gioacchino, dalla splendida Sicilia. Grazie Roby, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi, alla maniera della radio antica, incominciamo con le dediche, con le richieste, per incominciare davvero bene con Vincenzo Gemmini, dal 97 al 2000, con questo progetto tutto quanto italiano, dal Gallery Studios di Milano, con Luca Mattioni, Patrick Sardena, Roberto Russo. Sto parlando del progetto che aveva lo stage name di Cheerlines, Stay With Me, di nuovo, proprio come Chase, ma sono due cose completamente diverse. Grazie Vincenzo, ottimo weekend. Pulsazione novantica, alzate il volume della radio.

grazie a Vincenzo Gemmini con una selezione di quelle importanti, Two Lines, con la cifra tonda, con il 2000. Grazie Vincenzo, ottima giornata, e qualunque cosa essa ti riservi, l'importante è che le cose vadano davvero bene tutte quante nella maniera giusta. Intanto un po' di saluti, perché lo sapete, qui si persegue la filosofia della radio antica, quella con le dediche, le controdediche, la radio che diventa il vostro jukebox. Un saluto ad Antonio Magic Caminito. Allora, ultimo sabato quindi questo in montagna, un po' di frescura, mi auguro che le temperature intanto siano leggermente scese un pochino dappertutto. Ringrazio Luigi Mosca per una fotografia che non ci porta in qualcuna delle splendide località dell'antica Calabria, ma la fotografia del monitor del PC sintonizzato sulla pulsazione novantica. Grazie Luigi, immagino che lo scorso weekend sia stato un momento di tranquillità, mi piacerebbe sapere dove ti raggiungo proprio in questo momento. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto ancora anche Carola Britti, molto bello il commento, Carola, che tu hai lasciato a proposito di una delle canzoni che erano nella tracklist della scorsa settimana, cioè Impossible di Capitan Hollywood Project, perché Carola dice: mi sono tornati in mente i miei cugini che si sono innamorati con quel brano, proprio Impossible, quindi nulla impossibile alla musica. Grazie Carola, grazie naturalmente per essere sul suono di Radio Dance Floor. E ce ne andiamo a questo punto a Napoli, saluto Bruno Capezzuto. Bruno, un gran piacere poterti trovare naturalmente, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Mario Pascarelli, come sempre fotografie meravigliose, foto, mare, cielo azzurrissimi, e poi il Vesuvio con la sua imponenza, sempre grande, grande. Grazie Mario, grazie naturalmente per queste attestazioni di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno con una canzone che ci porta in Germania. Era il 1994, la produzione è quella di Klaus Münzert, sto parlando di Full Speed con Star, in una versione molto particolare che è il Fun Factory Remix. Grazie Bruno, grazie per questa tua interazione, grazie per la collaborazione, raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s.

Grazie Bruno, grazie per la tua richiesta. Full Speed, Star, con queste produzioni che arrivano dalla Germania, che ci ha regalato effettivamente tanti tanti dischi davvero di grande grande successo, che ritroviamo sempre con molto piacere. Saluto intanto anche Gianluca Lazzari, che mi fa piacere trovare di nuovo all'interno del Dance for People. Tra poco anche la tua musica, perché questa è la radio antica, la radio in cui diventate voi i protagonisti, perché scegliete voi naturalmente le canzoni. Un saluto a Nicola Ricci dalla Romagna, come sempre è una gran bella cosa quello che mi raccontate. E allora, a proposito ancora una volta di Impossible, perché Nicola ci dice: ho ancora il vinile originale acquistato proprio in quel periodo. E fai benissimo a tenertelo ben stretto, Nicola, perché sono dei veri e propri cimeli che oltretutto, insomma, hanno anche con sé tanti ricordi, tante emozioni. E quindi bravo, bravo Nicola, un saluto a te e gli amici della Romagna. Saluto Silvia Stanchi, saluto il DJ Sven, saluto Robert, Adam, Andrusko da Lubin in Polonia, grazie per essere sull'energia della Novantazione. E a questo punto, che ne dite? Un saluto agli amici che in questo momento hanno deciso di alzare il volume della radio, fate molto bene. Allora, 1994 era Full Speed, progetto tedesco con Star. L'anno dopo Zucchero, Adelmo, Sugar, Fornaciari arriva con un classicone, Per colpa di chi. Però Gianfranco Bortolotti e tutto il team di Media Records, con il mix di Tiziano Giupponi, decide di fare ballare proprio questa canzone. E allora c'è il remix, alzerete il volume della radio? Condominio Danzerino? Va benissimo, enjoy the radio.

bella, eh? Quanti ricordi con questa canzone di Zucchero, che certamente avete anche molto gradito nella versione originale. Qui c'era il rework con Tiziano Giubboni, con Gianfranco Bortolotti. Rimane sempre per colpa di chi? Perché questa è la bellezza della musica, che dura nel tempo, e altro che se dura nel tempo. Un po' di saluti ad amici che stanno lavorando. Allora, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è il Viaggio, il Bios, che è un gran piacere poter arrivare a incontrare in cabina. Grazie Bios, si alza un po' il volume della radio, c'è l'aria condizionata, insomma la cabina insonorizzata, c'è qualche comodità, visto che le giornate poi sono sempre particolarmente lunghe. Grazie per essere sulla pulsazione, sull'energia della novantazione. Un saluto anche a Christian, che trovo pure Christian in fase lavorativa, l'energia di Radio Dance Floor, il supporto energetico, come dico io. Un saluto a Stefano Bossi da Samarate ed Eric Larnar, bello trovarvi tutti quanti all'interno del Dance Floor People, e soprattutto arrivare a curiosare in quello che state facendo proprio in questo momento. Thomas, è il tuo momento, è la prima delle due segnalazioni. Vedete, questo back to back ci stiamo muovendo in un range abbastanza ristretto, perché eravamo nel 95 con il remix di Zucchero per colpa di chi, nel 94 con il progetto italiano di Roberto Ferrante, FR Connection con Master Freeze, che è il rapper Davide Bucci, Without Your Love. Bravo Thomas, come sempre un gran piacere poter condividere quelle che sono le tue indicazioni.

Grazie Thomas, grazie, grazie, grazie. Che bella che questa canzone, Ether Connection con Master Freeze, era Without Your Love. Grazie Thomas, un saluto a te, un saluto agli amici della zona del Veneziano. Immagino tanti turisti anche da quelle parti, per cui insomma, clima delle vacanze a tutti gli effetti. Saluto Marina Lovato, Gilberto Mizzolo, la piccola Luna. Un saluto a Marco Carella, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato. Grazie ragazzi anche per le attestazioni delle geografie del Dance for People. Vedete, ad esempio, da Casale Monferrato ce ne torniamo a questo punto di nuovo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con la seconda delle due indicazioni di Thomas, questa volta 1997, It's My Life, che non è soltanto il titolo del singolo di Sasha Lapes, ma è addirittura il titolo dell'album, tant'è vero che questa It's My Life è la prima traccia dell'album. Bravo Thomas, come sempre ottime segnalazioni, l'energia della novantazione, la vostra radio stazione preferita, perché lo sapete, solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste belle canzoni. Poi Sash non ne ha sbagliata una, è 1997, era It's My Life. Thomas, buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di fare, l'importante è che ci sia il suono di Radio Dance Floor. E poi che ne dite? Alla maniera della radio antica, vedete, un po' di saluti. Ad esempio Massimo Ingrassia, Max, un gran piacere poterti incontrare perché tu ci accogli.

Technedio Crocodile, che mi fa davvero molto piacere poter salutare e poter incontrare all'interno del Dance Floor People. Dunque, avete voglia di emozioni? Perché lo sapete, qui c'è la sintonia delle emozioni. SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma siamo dannatamente eterni, la sintonia delle emozioni. E questa è una di quelle canzoni che di emozioni ne regalerà veramente tante. Nel 1996 dalla Germania arriva questo progetto denominato No Man's Land e Seven Seconds la troviamo qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

1996, progetto tedesco, questa canzone ebbe tanto successo sia nella programmazione radiofonica sia naturalmente nelle playlist che si ballavano nei dance floor. Un saluto ad Andrea Musolino, un saluto a Gianni Canu e ancora a Novara, c'è Alessandro Moschini, grazie ragazzi per essere sull'energia di Radio Dance Floor, e un saluto a questo punto a Gianluca Lazzari. 1997, se vi dico Anthony Bartoccetti magari ci capiamo subito, e Rex Anthony con Fine Pleasure. Pensate, 1997, Rex Anthony, di canzoni importanti ce ne ha regalate veramente moltissime. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People, e soprattutto alzate il volume della radio. Condominio Danzerino con l'energia della novantazione. Fine.

Grazie Gianluca, bella, bella, bella. Questa canzone è uno di quei balzi nel tempo che sono veramente formidabili. 1997, Rex Anthony, The Fine Pleasure. Che ne dite? Ricordi tanti, ne sono veramente convinto, soprattutto perché queste sono canzoni straordinarie, sono delle vere e proprie macchine del tempo che azzerano le distanze cronologiche. Dal 1997 di Rex Anthony al 1995 di Park 13 con Way Out. Grazie Andrea, e con Andrea andiamo naturalmente nella città di Roma. Grazie per accoglierci sempre con la consueta ospitalità che rende ancora più gradevole l'antichità, la bellezza dell'urbe. La canzone di Cristiano Stern, di Edoardo Fatovic, di Marco Sartorello. Insomma, questa Way Out funziona veramente, veramente bene. Grazie Andrea, lo so che alzerete il volume della radio, fate davvero molto bene. Il modo migliore per afferrare la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. What this way?

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Questa Way Out è veramente bella, bella, bella e soprattutto ravviva tanti ricordi. Questa è la magia della radio, la magia degli anni 90, quella magia che trovate costantemente 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Ricordatevi le prime tre posizioni, il podio fluido, come piace dire a me, perché le prime tre posizioni possono vedere delle modifiche grazie all'interazione attraverso i social della radio e poi insomma tutta la curiosità che porta ad esplorare le dance charts degli anni 90. Se vi dico Me and My, sorridete, fate molto bene, perché è un disco non soltanto bello ma anche molto allegro. Nel 1995 due sorelle che arrivano da Kolding in Danimarca, sono Susan e Pernille Georgi, arrivano con lo stage name di Me and My e questa canzone allegrissima sin dall'inizio. Ricordo benissimo quanto fosse gradevole suonarla in radio. E Dubi Dubi Du, che ne dite? Lo so che la canterete, anche perché il groove è facile, il mood ancora più semplice e la magia degli anni 90. Enjoy the radio.

canzone bella, lo so che avete sorriso, e in questo caso anche ricordi ben tanti. Lì si va veramente a fondo scala del Wumiter. Negli anni 90 c'erano proprio queste situazioni dei nostri ricordi. Me and My dalla Danimarca con le sorelle Susan e Pernille Gheorghi. Era Dubi Dubi Du con quell'inizio formidabile nella versione radio di questa canzone che ci divertiva veramente moltissimo. E adesso ce ne andiamo in Puglia, andiamo nel Salento, ci accoglie Salvo Delia con la prima delle due segnalazioni. Siamo nel 2000 con una label importante come la Time, con Alessandro Viale, Davide Scarpulle, Emanuele Cozzi, Pubs & Scar, tanto per intenderci, con Melody Castellani, Roberto Gallo Salsotto, insomma vi dico Dema J con Dance Floor in una versione molto particolare che è la Virus Extended Mix. Grazie Salvo, grazie per la tua partecipazione così attiva, grazie a tutti voi e per quello che mi state raccontando, soprattutto con le condivisioni delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Enjoy the radio.

Bella, eh? Nel 2000 questo progetto Dema J suonava bene, era dance floor, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano con il patrimonio UNESCO dell'umanità. Tanto caldo anche da quelle parti, ma la bellezza di colline vitate che sono straordinarie. Ciao Nina, naturalmente grazie per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E ancora una volta ce ne andiamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. 1994, progetto italiano di Stefano Galletti, la voce quella di Clara Moroni, Double S con Talent Boy DJ, Something Going On. Attenzione, non c'entra nulla la canzone di Frida, però canzone bella. Grazie Salvo, come al solito le esplorazioni, quelle che poi portate in condivisione con il Dance Floor People, l'energia della novantazione sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo D'Elia, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, zona per antonomasia, ecco, dedicata alle vacanze. Era Something Going On con questo progetto e con Talent Boy DJ insieme a Double S. Allora, come già vi ho detto, tra poco ci sarà

Fabio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, perché poi c'è l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire con i contatti social della radio. Però abbiamo tempo ancora per una canzone, e credetemi che canzone. 1993, dall'In Studio di Modena arriva Talking About, il progetto di KK, perché sono Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti. E che canzone, dico io, questa Talking About, che ha un tiro micidiale, un groove di quelli veramente importanti, l'essenza dell'energia della novantazione.

0: piaciuta? E qui ricordi, beh, anche in questo caso tanti, tantissimi, e come sempre ricordi che ci portano indietro nel tempo, perché di anni ne sono passati veramente tanti. Pensate, 33 anni fa questa canzone, 1993, con KK, ed era Talking About. Per arrivare in conclusione vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, come sempre i suonati di Enrico qui sulla Sintonia delle Emozioni. Un abbraccio grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 in punto.
0: Dance Floor. Dance Floor, Dance Floor, Parade.
3: Dance Floor.
4: Dance Floor.
3: Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: Amici, benvenuti alla Dance Floor Parade, la classifica che ogni settimana vi porta direttamente al centro delle piste da ballo degli anni 90. Io sono Flavio e anche oggi saliremo insieme sulla nostra macchina del tempo per tornare indietro a quelle estati che profumavano di crema solare, di autoradio a tutto volume, festival bar, discoteche all'aperto e compilation consumate fino all'ultima traccia. E allora mettetevi comodi e preparatevi a ballare, perché la Dance Floor Parade comincia adesso. E come sempre comincia con il podio della settimana scorsa. 3 Paul Johnson, Get Down, 2 Prezioso, Tell Me Why, 1 Vasco Rossi, Rewind in versione remix. Questo è il podio di 7 giorni fa, targato 17 luglio 1999. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor ed è cambiato qualcosa all'interno di questo podio, avete dato una bella shakerata. Intanto rimane stabile sullo scalino più basso Paul Johnson con la sua Get Down. Perde la leadership Vasco Rossi, che scende sullo scalino di mezzo con Rewind. È stata promossa come vostra preferita Tell Me Why di Prezioso con il 63% dei voti. Dance Floor.

tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto, un augurio di buona giornata e un abbraccio ad Alessio D'Onofrio, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie Antonello Cavedona, Antonio Caminito, Attilio Giotta. Devo andare veloce perché siete stati tantissimi. Grazie anche a David Versari, Diego Foglino, Eric Larner, Francesco Biondi e poi a Francesco e Flora Barbaro. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Marco Rodolfi e poi a Mario Pollice, Mauro Ceccon, Mirko Cervaro. Grazie a Nicola Penazzato, Roberto Coniglio, Stefano Bossi, Valentino Gualandris e a Vincenzo Gemmini. E adesso chiudete gli occhi. È sabato 25 luglio 1998. Il sole sta lentamente tramontando. Sul lungomare c'è chi passeggia con il gelato in mano, chi aspetta gli amici davanti alla sala giochi e chi ha già deciso dove trascorrerà la nottata. I DJ stanno sistemando gli ultimi dischi nelle valigette, le radio trasmettono senza sosta i tormentoni dell'estate. I modem fanno ancora quel rumore inconfondibile, ma per scoprire quale canzone va davvero forte basta accendere la radio. Questa è la colonna sonora di quel momento. E qui comincia il nostro conto alla rovescia. Numero 20, Blackwood, Friday Night. Dance floor. Parade.

Apriamo la nostra classifica con un progetto che gli appassionati della dance italiana conoscono sicuramente molto molto bene. I Blackwood sono ormai una presenza abituale nelle classifiche europee e questa volta ci accompagnano con un titolo perfetto per il fine settimana. Friday Night è un brano che racconta proprio quell'atmosfera che tutti quanti conosciamo e ricordiamo con un certo retrogusto di nostalgia. È venerdì, la settimana è finita e l'unica cosa che conta veramente è ritrovarsi con gli amici e andare a ballare. Un mix di energia, melodia e quella produzione tutta italiana che negli ultimi anni continua a farsi rispettare anche all'estero. È così che si apre la Dance Floor Parade dalla posizione numero 20 insieme a Blackwood, Friday Night. L'estate del 1998 ci ha dimostrato una cosa molto interessante, perché la dance italiana ha continuato ad essere tra le più apprezzate d'Europa, ma stanno arrivando anche sonorità da Oltralpe che cambieranno il volto della musica da club.

Ci sono dischi che ti conquistano con un ritornello, altri invece con una voce caratteristica, e poi ci sono quelli che bastano poche note per riconoscerli. Dietro il nome Stardust ci sono tre ragazzi francesi: il produttore Alan Brax, Benjamin Diamond e un giovane Thomas Bangalter, già conosciuto come metà di Daft Punk. Music Sounds Better With You nasce quasi per gioco, ma in poche settimane diventa uno dei dischi più richiesti dai DJ europei. Quel giro di chitarra, campionato con grande gusto, crea un'atmosfera elegante ed irresistibile. Questa è house francese allo stato puro. Box numero 19, Stardust.

amici, siamo tornati in Italia con una produzione che non fa altro che confermare l'ottimo momento della nostra musica dance. I Basic Connection propongono infatti un sound immediato costruito per funzionare bene sia in radio sia nelle discoteche. Pure My Love infatti unisce una melodia romantica a un ritmo coinvolgente, dimostrando così come anche la musica dance possa raccontare emozioni senza rinunciare all'energia. Questo è uno di quei dischi che magari inizi a canticchiare senza neanche accorgertene. Posizione numero 18, Basic Connection, You Are My Love.

Nel 1998 le compilation dance estive occupano interi scaffali nei negozi di dischi. C'è chi compra il CD e chi continua a preferire la cassetta perché in macchina il CD salta ad ogni buca. E allora vai di Mangianastri e vai di Mysterious Times, perché quando si parla di musica dance tedesca è impossibile non pensare a Sasha. Dietro questo progetto c'è il produttore Sasha Lapsen, che negli ultimi 2 anni ha collezionato un successo dopo l'altro. Dopo ancora in Foix e Ecuador arriva Mysterious Times. Questa volta il sound è più melodico e ad accompagnare il progetto troviamo la voce intensa di Tina Cousins. Un equilibrio perfetto tra energia dance e atmosfera che sta conquistando radio e piste da ballo di tutta Europa proprio nel 1998. 17. Sasha, Mysterious Times.

11ª posizione troviamo uno dei nomi storici della dance italiana. I Datura sono ormai attivi da diversi anni e hanno sempre saputo reinventarsi, passando dalle sonorità più underground a produzioni capaci di conquistare grande pubblico. I Will Pray è un brano elegante costruito su un'atmosfera quasi spirituale che cresce poco alla volta fino ad esplodere in pista. Una produzione raffinata che conferma ancora una volta la qualità della scuola italiana. Dalla numero 16, Datura, I Will Pray.

Ancora ben trovati dalla Dance Floor Parade. Oggi siamo targati 25 luglio 1998 e stiamo rivivendo insieme la colonna sonora di una delle estati più belle degli anni 90. Il nostro viaggio continua scoprendo le posizioni sempre più alte di questa chart. Alla numero 15 troviamo una produzione che porta un po' di sole ancora prima che cominci il disco. Il progetto Coimbra prende ispirazioni dalle sonorità latine brasiliane molto amate in questa estate del 98 e con Another Star regala un mix di ritmo, melodia e atmosfere rilassate che sembra fatto apposta per accompagnare un tramonto sul mare. È uno di quei brani che non ha bisogno di correre perché conquista poco alla volta, lasciandosi trasportare da una produzione elegante e da un groove davvero coinvolgente. Se siete in macchina con i finestrini abbassati o se vi state preparando per uscire, questa è la colonna sonora perfetta per voi. Alla numero 15, Coimbra, Another Star.

Negli ultimi anni la dance ha iniziato a prendere ispirazione da tanti mondi diversi: house, funky, soul, ritmi latini. Il risultato è una miscela sonora sempre più ricca e originale, come quella di uno dei nomi più eleganti della scena italiana. I Gesto Funk sono un progetto che ha saputo unire la musica dance con il funk e la soul music, creando uno stile personale che li ha fatti conoscere anche fuori dai nostri confini. Special Love è l'ennesima dimostrazione di questa formula vincente. Una linea di basso che cattura subito l'attenzione, una voce intensa, un'atmosfera che fa venire voglia di ballare senza mai perdere classe. Non è il classico disco che punta tutto sulla velocità, è piuttosto uno di quelli che ti conquista con il groove. Alla numero 14, Gesto Funk, era Special Love.

quello che succede ogni volta che in discoteca viene suonato questo disco. Amici, dietro il progetto Black and White Brothers ci sono produttori italiani che hanno costruito un brano semplicissimo ma tremendamente efficace. Un ritmo incalzante, un messaggio diretto e un ritornello che il pubblico segue immediatamente. Provate a immaginare questa scena. Il DJ abbassa il volume, parte la voce e centinaia di mani si alzano verso il cielo. Questa è la magia della musica dance. Box numero 13, Black and White Brothers, put your hands up!

Ecco, è sabato sera. Fuori dalla discoteca c'è già la fila. Qualcuno sistema il colletto della camicia, qualcun altro controlla se ha le monetine per pagare guardaroba e dentro il DJ sta già scegliendo il disco giusto per riempire la pista. E amici, probabilmente uno di questi 20 è già pronto sul giradischi. Alla 12ª posizione troviamo uno dei produttori più raffinati.

0: Siamo arrivati alla numero 11, ci fermiamo a un passo dalla top 10 con uno dei personaggi più originali del panorama dance internazionale. Lui si chiama Norman Cook, ma tutti lo conoscono come Fatboy Slim. DJ, produttore, collezionista di dischi, autentico sperimentatore, ha rivoluzionato il modo di intendere la musica da club. Ed Rockefeller Skank è un'esplosione di campionamenti, breakbeat, chitarre e groove. Ed è insieme a lui che oggi faremo il giro di boa, contromano, oltre manica, salutando Riccardo. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 25 luglio 1998 l'abbiamo aperta con Blackwood Friday Night in box numero 20. 19 per Stardust, Music Sounds Better With You. Mentre Basic Connection ci facevano riballare You Are My Love in box numero 18. 17, Zash Mysterious Time, seguito alla 16 da Idatura con I Will Pray. In box numero 15 c'era Coimbra con Another Star, alla 14 il Gesto Funk di Special Love, mentre Black and White Brothers con Pulcher Hands Up erano in box numero 13. 12, Musti, Holy 98, e la 11 era questa di Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 già ci aspetta Bob Sinclair con il suo Gin Tonic.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite wall.

più amici, adesso ci siamo davvero. Abbiamo lasciato alle spalle la prima mezz'ora della nostra classifica e davanti a noi c'è la zona più calda della Dance Floor Parade. 10 dischi, 10 successi che hanno dominato radio, discoteche e compilation dell'estate 1998. Noi lo chiamiamo l'emisfero caldo della chat. Il viaggio continua e continua insieme a un nome che stava diventando sempre più popolare nel 1998. Lui arriva dalla Francia, si chiama Bob Sinclair, DJ, produttore, grande appassionato di sonorità funky e uno degli artisti che hanno contribuito a rendere la house francese un punto di riferimento per i club di tutta Europa. E Gin Tonic è un brano particolare, costruito su un groove essenziale, su un campionamento vocale che lo rende immediatamente riconoscibile. Nelle discoteche funziona alla perfezione. È uno di quei pezzi che fanno muovere la testa ancora prima dei piedi. Box numero 10, Bob Sinclair, Gin Tonic.

È curioso vedere come nel 1998 convivano ancora la melodia tipica della Eurodance con nuove sonorità house che arrivano soprattutto da Francia e Inghilterra. Due mondi diversi, ma entrambi capaci di riempire la pista, proprio come questi quattro ragazzi olandesi che hanno deciso di fare una cosa molto semplice.

Gaia propone It's Love, un brano che unisce una melodia elegante a una produzione dance moderna e molto molto radiofonica. Questo è il classico disco che accompagna perfettamente l'estate. È fresco, è coinvolgente ed è capace di stare nella memoria sin dal primo ascolto. In queste settimane del 1990.

Sono quasi le 11 di sera, i tavolini dei bar iniziano a svuotarsi, le luci delle discoteche si accendono, il DJ sistema le cuffie, controlla il mixer, toglie la polvere dalla puntina e aspetta il momento giusto per far esplodere la pista, forse con uno dei prossimi dischi. Alla numero 7 troviamo una cantante che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella scena dance europea. Simone J arriva con Love Tang, una produzione che mette insieme eleganza, ritmo e una vocalità calda e coinvolgente. Dietro questo progetto c'è la mano di produttori italiani che hanno saputo creare un disco capace di funzionare tanto nelle radio quanto nei club. Questa è una canzone che conquista ascolto dopo ascolto e che conferma il grande momento della nostra scena dance. Numero 7, Simone J, Love Tang. Ma attenzione alla serie, amici. Sta arrivando Neja.

assolutamente vero. Quando sentite questa voce, non ci sono dubbi. È quella di Neja, una delle interpreti più amate della dance italiana. Dopo successo di brani come Shock e The Game, è tornata alla

non semplice: dare personalità ad ogni canzone senza rinunciare all'energia della pista. E il pubblico questo lo apprezza sempre di più. Box numero 6 per

europea grazie alla sua voce intensa e al suo stile immediatamente riconoscibile. Dopo aver conquistato il pubblico con Free From Desire, Coming To My Life, è tornata a farci ballare Suddenly, un brano che mostra un lato più melodico ma che mantiene tutta l'energia che l'ha resa famosa. Questa è la dimostrazione che ci si può evolvere senza perdere la propria identità. Al numero 5, Gala, Suddenly. Amici, ancora una e sarà a podio. Arriva Gigi Doug con il suo Elisir.

Torniamo ai piedi del podio con uno dei DJ italiani più amati dal pubblico. Gigi D'Agostino ha saputo costruire un percorso tutto suo, sempre lontano dalle mode del momento. Le sue produzioni hanno un'identità precisa, melodie riconoscibili, ritmi ipnotici e una cura del suono che lo rende immediatamente distinguibile. E c'è proprio lui ad accompagnarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade, targata 25 luglio 1998. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con Bob Sinclair.

Thing di Simon J. 6 per Neja con Restless. In box numero 5 c'era Gala con Suddenly e la 4 è quella che abbiamo appena ascoltato e riballato, Elisir di Gigi Doug. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Il radiovoto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare. Siamo arrivati così al momento più atteso, perché abbiamo attraversato tutta la classifica del 25 luglio 1998 e adesso sono rimasti soltanto tre dischi, tre brani che raccontano tre modi diversi di vivere la dance. Un inno che ci riporta ancora all'entusiasmo dei mondiali di Francia, un progetto italiano capace di sorprendere tutti e una coppia di DJ che questa settimana conquista il gradino più alto della Dance Floor Parade. Amici, il podio è pronto e vi assicuro che ne vale davvero la pena. Si comincia con lo scalino più basso insieme a Dario G, Carnaval de Paris. Number 3.

Sullo scalino più basso del podio troviamo un brano che è stato la colonna sonora di un'estate indimenticabile. I mondiali di calcio in quel periodo si erano appena conclusi, ma l'atmosfera di festa continuava a vivere anche in pista grazie proprio ai Dario G, questo trio britannico che ha creato Carnaval de Paris con un'idea semplice ma geniale: unire cori da stadio, ritmi travolgenti e un'energia capace di coinvolgere chiunque. Questo è uno di quei pezzi che non hanno bisogno di parole, bastano le prime note. Scalino più basso del podio, Dario G, Carnaval de Paris. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votate. E mentre voi mettete le stelline sui vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché quella del 1998 è stata davvero un'estate straordinaria. Un'estate in cui lo sport e la musica sembravano andare a braccetto. E mentre il ricordo dei mondiali era ancora vivissimo, le discoteche continuavano a regalarci grandi emozioni. Si sale di un gradino. Alla 2 arrivano Beck & Popper con Free. Number 2.

Scalavetta troviamo una produzione tutta italiana che ha saputo conquistare sempre più consensi. Free è un brano che riesce a fondere melodia, energia e un arrangiamento molto curato. Uno di quei dischi che crescono ascolto dopo ascolto, perché la prima volta magari ti colpisce il ritornello, la seconda inizia a seguire il basso e la terza sei già in pista che lo balli. Box numero 2 per Back and Pop con Free. 3, Dario G, Carnaval de Paris. 2, Back and Pop, Free. E eccoci arrivati. Per tutta la settimana radio, DJ e pubblico hanno espresso il loro verdetto. C'è un disco però che più di tutti ha fatto ballare l'Italia. Ed è una produzione nata nel nostro paese che porta la firma di due DJ che stanno vivendo un momento straordinario. E oltretutto rappresenta perfettamente il suono dell'estate 1998. Questa settimana la Dance Floor Parade in corona alla numero 1, Morella & Phil J with the String Let Me Go. Number 1.

0: Siamo arrivati in vetta, amici. Ecco una canzone alla numero uno che riesce a unire chi ama la dance più melodica e chi cerca un pezzo capace di far esplodere la pista. Questa settimana il gradino più alto della Dance Floor Parade è tutto per loro. Molena in Phil J with this string, let me go. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Dario G, Carnaval de Paris, 2 Back and Pop, Free, 1 Molella and Phil J, With This String, Let Me Go. Questo è il podio della classifica di oggi, targato 25 luglio 1998. Hackeratelo questo podio, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Se volete riascoltare tutta quanta la chart per essere certi di scegliere la canzone migliore, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica. Abbiamo rivissuto insieme il 25 luglio 1998, una settimana in cui la dance continuava a reinventarsi, mescolando house, eurodance, funky e melodie che ancora oggi fanno parte dei ricordi di tanti appassionati. Spero che questa classifica vi abbia riportato a una serata in discoteca, a un viaggio in macchina verso il mare, a una vacanza con gli amici o semplicemente davanti alla radio aspettando il vostro disco preferito. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio. Io sono Flavio e vi aspetto alla prossima puntata della Dance Floor Parade con una nuova classifica e un altro tuffo negli anni che ci hanno fatto ballare come dei disperati. L'appuntamento è tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Fino ad allora alzate il volume, continuate a ballare e ricordate, la musica cambia, le emozioni restano e la Dance Floor Parade torna ogni settimana. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. In diminuzione il traffico in questo ultimo sabato di luglio, tuttavia segnaliamo in Liguria code per incidente sull'autostrada 7 Milano-Genova tra lo svincolo per l'autostrada A12 e il bivio per la 10 Genova-Savona direzione Porto. Ci sono poi ancora attese alla barriera di Ventimiglia direzione Francia. Verso l'Austria ancora brevi attese sono segnalate alla barriera di Ugovizza sulla A23 Udine-Tarvisio. In Lombardia invece resta chiusa la statale 36 del lago di Como e dello Spluga a seguito della perdita del carico da un camion dopo un incidente tra il bivio di Pescate e fine Ponte Kennedy a Lecco in entrambe le direzioni. C'è quindi l'uscita obbligatoria a Lecco Nord e naturalmente il traffico risulta fortemente compromesso. Bene, sul resto della rete viaria nazionale non si rilevano per ora difficoltà. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: A cura dell'ACI.

0: Back to the Groove torna la settimana prossima.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 21 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome, welcome,
1: welcome.
4: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
5: Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
6: Welcome to the dance floor.
7: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
8: Let's party.
5: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
8: Then we can say, let's party.

0: Global Evolution, la metamorfosi del suono.
1: Come in all you jesters, enter all you fools, whistling in the

living this way, yeah! Everybody clap your hands!

0: La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: It's time for the 90s zone. Perfect.
5: Zona 90 Mega Mix.

Vi faccio subito una domanda in apertura: come stanno andando le vostre vacanze? Visto che è sabato 25 di luglio, non siamo soltanto nel weekend, ma siamo anche nel cuore del periodo delle vacanze. Per cui partiamo proprio in questa maniera, vengo a curiosare un po' nella vostra giornata. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Sabato 25 di luglio 2026 in diretta dal Giaffu Studio, SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia, i contatti importanti. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi, vista la stagione, Instagram, Facebook, le vostre fotografie, le vostre testimonianze dalle vostre vacanze. Ovviamente, dove siete, in spiaggia, a montagna, al lago, non state facendo nulla? Molto bene, una maniera per afferrare l'energia della novantazione. Partiamo 1997, se vi dico Chase, e allora Stay With Me, la produzione di Tony Verr, di Sandro Murru con Cindy Wifey, che presta la voce a questa canzone straordinaria. Partiamo molto bene, eh? 97, emozioni, lasciatevi andare ai ricordi, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

1997, canzone, vi ricorderete Obsession, però arriva anche questa Stay With Me. Era Chase per incominciare il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante, perché si parla proprio di emozioni ed in effetti di emozioni ce ne sono veramente, veramente moltissime. Allora, un saluto intanto a Diego Foglino. Diego, ti ritrovo davvero con molto, molto piacere e vorrei salutare tua moglie. Mi auguro di trovarvi come la scorsa settimana in macchina, magari momento di shopping, momento delle vacanze, per ascoltare con ancora più tranquillità il suono della pulsazione novantica. Mi piacerebbe molto, Diego, però conoscere anche il nome della tua dolce metà, così si potrebbe anche personalizzare un pochino il saluto. Saluto Roberto Gioacchino Coniglio, che bello il nome Gioacchino, dalla splendida Sicilia. Grazie Roby, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi, alla maniera della radio antica, incominciamo con le dediche, con le richieste, per incominciare davvero bene con Vincenzo Gemmini, dal 97 al 2000, con questo progetto tutto quanto italiano, dal Gallery Studios di Milano, con Luca Mattioni, Patrick Sardena, Roberto Russo. Sto parlando del progetto che aveva lo stage name di Cheer Lines, Stay With Me, di nuovo, proprio come Chase, ma sono due cose completamente diverse. Grazie Vincenzo, ottimo weekend. Pulsazione novantica, alzate il volume della radio.

Grazie a Vincenzo Gemmini con una selezione di quelle importanti, Two Lines, con la cifra tonda, con il 2000. Grazie Vincenzo, ottima giornata, e qualunque cosa essa ti riservi, l'importante è che le cose vadano davvero bene tutte quante nella maniera giusta. Intanto un po' di saluti, perché lo sapete, qui si persegue la filosofia della radio antica, quella con le dediche, le controdediche, la radio che diventa il vostro jukebox. Un saluto ad Antonio Magic Caminito. Allora, ultimo sabato quindi questo in montagna, un po' di frescura, mi auguro che le temperature intanto siano leggermente scese un pochino dappertutto. Ringrazio Luigi Mosca per una fotografia che non ci porta in qualcuna delle splendide località dell'antica Calabria, ma la fotografia del monitor del PC sintonizzato sulla pulsazione novantica. Grazie Luigi, immagino che lo scorso weekend sia stato un momento di tranquillità, mi piacerebbe sapere dove ti raggiungo proprio in questo momento. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto ancora anche Carola Britti, molto bello il commento, Carola, che tu hai lasciato a proposito di una delle canzoni che erano nella tracklist della scorsa settimana, cioè Impossible di Capitan Hollywood Project, perché Carola dice: mi sono tornati in mente i miei cugini che si sono innamorati con quel brano, proprio Impossible, quindi nulla impossibile alla musica. Grazie Carola, grazie naturalmente per essere sul suono di Radio Dance Floor. E ce ne andiamo a questo punto a Napoli, saluto Bruno Capezzuto. Bruno, un gran piacere poterti trovare naturalmente, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Mario Pascarelli, come sempre fotografie meravigliose, foto, mare, cielo azzurrissimi e poi il Vesuvio con la sua imponenza, sempre grande, grande. Grazie Mario, grazie naturalmente per queste attestazioni di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno con una canzone che ci porta in Germania. Era il 1994, la produzione è quella di Klaus Münzert, sto parlando di Full Speed con Star, in una versione molto particolare che è il Fun Factory Remix. Grazie Bruno, grazie per questa tua interazione, grazie per la collaborazione, raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s.

Grazie Bruno, grazie per la tua richiesta. Full Speed Star, con queste produzioni che arrivavano dalla Germania, che ci ha regalato effettivamente tanti tanti dischi davvero di grande grande successo, che ritroviamo sempre con molto piacere. Saluto intanto anche Gianluca Lazzari, che mi fa piacere trovare di nuovo all'interno del Dance for People. Tra poco anche la tua musica, perché questa è la radio antica, la radio in cui diventate voi i protagonisti, perché scegliete voi naturalmente le canzoni. Un saluto a Nicola Ricci dalla Romagna, come sempre è una gran bella cosa quello che mi raccontate. E allora, a proposito ancora una volta di Impossible, perché Nicola ci dice: ho ancora il vinile originale acquistato proprio in quel periodo. E fai benissimo a tenertelo ben stretto, Nicola, perché sono dei veri e propri cimeli che oltretutto, insomma, hanno anche con sé tanti ricordi, tante emozioni. E quindi bravo, bravo Nicola, un saluto a te e agli amici della Romagna. Saluto Silvia Stanchi, saluto il DJ Sven, saluto Robert, Adam, Andrusko da Lubin in Polonia, grazie per essere sull'energia della novantazione. E a questo punto, che ne dite? Un saluto agli amici che in questo momento hanno deciso di alzare il volume della radio, fate molto bene. Allora, 1994 era Full Speed, progetto tedesco con Star. L'anno dopo Zucchero, Adelmo, Sugar, Fornaciari arriva con un classicone, Per colpa di chi. Però Gianfranco Bortolotti e tutto il team di Media Records, con il mix di Tiziano Giupponi, decide di fare ballare proprio questa canzone. E allora c'è il remix, alzerete il volume della radio? Condominio Danzerino, va benissimo. Enjoy the radio.

Bella, eh? Quanti ricordi con questa canzone di Zucchero, che certamente avete anche molto gradito nella versione originale. Qui c'era il rework con Tiziano Giubboni, con Gianfranco Bortolotti. Rimane sempre per colpa di chi? Perché questa è la bellezza della musica, che dura nel tempo, e altro che se dura nel tempo. Un po' di saluti ad amici che stanno lavorando. Allora, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è il Viaggio, il Bios, che è un gran piacere poter arrivare a incontrare in cabina. Grazie Bios, si alza un po' il volume della radio, c'è l'aria condizionata, insomma la cabina insonorizzata, c'è qualche comodità, visto che le giornate poi sono sempre particolarmente lunghe. Grazie per essere sulla pulsazione, sull'energia della novantazione. Un saluto anche a Christian, che trovo pure Christian in fase lavorativa, l'energia di Radio Dance Floor, il supporto energetico, come dico io. Un saluto a Stefano Bossi da Samarate, ed Eric Larnar, bello trovarvi tutti quanti all'interno del Dance Floor People, e soprattutto arrivare a curiosare in quello che state facendo proprio in questo momento. Thomas, è il tuo momento, è la prima delle due segnalazioni. Vedete, questo back to back, ci stiamo muovendo in un range abbastanza ristretto, perché eravamo nel 95 con il remix di Zucchero per colpa di chi, nel 94 con il progetto italiano di Roberto Ferrante, FR Connection, con Master Freeze, che è il rapper Davide Bucci, Without Your Love. Bravo Thomas, come sempre un gran piacere poter condividere quelle che sono le tue indicazioni.

Grazie Thomas, grazie, grazie, grazie. Che bella che questa canzone, Ether Connection con Master Freeze, era Without Your Love. Grazie Thomas, un saluto a te, un saluto agli amici della zona del Veneziano, immagino tanti turisti anche da quelle parti, per cui insomma, clima delle vacanze a tutti gli effetti. Saluto Marina Lovato, Gilberto Mizzolo, la piccola Luna, un saluto a Marco Carella, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato. Grazie ragazzi anche per le attestazioni delle geografie del Dance for People. Vedete, ad esempio, da Casale Monferrato ce ne torniamo a questo punto di nuovo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con la seconda delle due indicazioni di Thomas, questa volta 1997, It's My Life, che non è soltanto il titolo del singolo di Sasha Lapes, ma è addirittura il titolo dell'album, tant'è vero che questa It's My Life è la prima traccia dell'album. Bravo Thomas, come sempre ottime segnalazioni, l'energia della novantazione, la vostra radio stazione preferita, perché lo sapete, solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste belle canzoni. Poi Sash non ne ha sbagliata una, 1997 era It's My Life. Thomas, buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di fare, l'importante è che ci sia il suono di Radio Dance Floor. E poi che ne dite? Alla maniera della radio antica, vedete, un po' di saluti, ad esempio Massimo Ingrassia. Max, un gran piacere poterti incontrare, perché tu ci accogli nella splendida, barocchissima città di Palermo. Un saluto agli amici dell'antica Sicilia, grazie Massimo, buon weekend. Mentre Trance in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, che mi fa davvero molto piacere poter salutare e poter incontrare all'interno del Dance Floor People. Dunque, avete voglia di emozioni? Perché lo sapete, qui c'è la sintonia delle emozioni. SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma siamo dannatamente eterni, la sintonia delle emozioni. E questa è una di quelle canzoni che di emozioni ne regalerà veramente tante. Nel 1996 dalla Germania arriva questo progetto denominato No Man's Land e Seven Seconds la troviamo qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

1996, progetto tedesco. Questa canzone ebbe tanto successo sia nella programmazione radiofonica sia naturalmente nelle playlist che si ballavano nei dance floor. Un saluto ad Andrea Musolino, un saluto a Gianni Canu e ancora a Novara, c'è Alessandro Moschini. Grazie ragazzi per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto a Gianluca Lazzari. 1997, se vi dico Anthony Bartoccetti magari ci capiamo subito, e Rex Anthony con Fine Pleasure. Pensate, 1997, Rex Anthony, di canzoni importanti ce ne ha regalate veramente moltissime. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto alzate il volume della radio. Condominio Danzerino con l'energia della novantazione. Fine.

Grazie Gianluca, bella, bella, bella. Questa canzone è uno di quei balzi nel tempo che sono veramente formidabili. 1997, Rex Anthony, The Fine Pleasure. Che ne dite? Ricordi tanti, ne sono veramente convinto, soprattutto perché queste sono canzoni straordinarie, sono delle vere e proprie macchine del tempo che azzerano le distanze cronologiche. Dal 1997 di Rex Anthony al 1995 di Park 13 con Way Out. Grazie Andrea, e con Andrea andiamo naturalmente nella città di Roma. Grazie per accoglierci sempre con la consueta ospitalità che rende ancora più gradevole l'antichità, la bellezza dell'urbe. La canzone di Cristiano Stern, di Edoardo Fatovic e di Marco Sartorello. Insomma, questa Way Out funziona veramente, veramente bene. Grazie Andrea, lo so che alzerete il volume della radio, fate davvero molto bene. Il modo migliore per afferrare la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. What this way?

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Questa Way Out è veramente bella, bella, bella, e soprattutto ravviva tanti ricordi. Questa è la magia della radio, la magia degli anni 90, quella magia che trovate costantemente 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Ricordatevi le prime tre posizioni, il podio fluido, come piace dire a me, perché le prime tre posizioni possono vedere delle modifiche grazie all'interazione attraverso i social della radio, e poi insomma tutta la curiosità che porta ad esplorare le dance charts degli anni 90. Se vi dico Me and My, sorridete, fate molto bene, perché è un disco non soltanto bello ma anche molto allegro. Nel 1995 due sorelle che arrivano da Kolding in Danimarca, sono Susan e Pernille Georgi, arrivano con uno stage name di Me and My, e questa canzone allegrissima sin dall'inizio. Ricordo benissimo quanto fosse gradevole suonarla in radio. E Dubi Dubi Du, che ne dite? Lo so che la canterete, anche perché il groove è facile, il mood ancora più semplice, e la magia degli anni 90. Enjoy the radio.

canzone bella, lo so che avete sorriso, e in questo caso anche ricordi ben tanti. Vi si va veramente a fondo scala del Wumiter. Negli anni 90 c'erano proprio queste situazioni dei nostri ricordi. Me and My dalla Danimarca con le sorelle Susan e Pernille Gheorghi, era Dubi Dubi Du con quell'inizio formidabile nella versione radio di questa canzone che ci divertiva veramente moltissimo. E adesso ce ne andiamo in Puglia, andiamo nel Salento, ci accoglie Salvo D'Elia con la prima delle due segnalazioni. Siamo nel 2000 con una label importante come la Time, con Alessandro Viale, Davide Scarpulle, Emanuele Cozzi, Pubs & Scar, tanto per intenderci, con Melody Castellani, Roberto Gallo Salsotto, insomma vi dico De Magei con Dance Floor in una versione molto particolare

Bella, eh? Nel 2000 questo progetto Dema J suonava bene, era dance floor, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano con il patrimonio UNESCO dell'umanità. Tanto caldo anche da quelle parti, ma la bellezza di colline vitate che sono straordinarie. Ciao Nina, naturalmente grazie per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E ancora una volta ce ne andiamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. 1994, progetto italiano di Stefano Galletti, la voce quella di Clara Moroni, Double S con Talent Boy DJ, Something Going On. Attenzione, non c'entra nulla la canzone di Frida, però canzone bella. Grazie Salvo, come al solito le esplorazioni, quelle che poi portate in condivisione con il Dance Floor People, l'energia della novantazione sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo D'Elia, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, zona per antonomasia, ecco, dedicata alle vacanze. Era Something Going On con questo progetto e con Talent Boy DJ insieme a Double S. Allora, come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, perché poi c'è l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire con i contatti social della radio. Però abbiamo tempo ancora per una canzone, e credetemi che canzone. 1993, dall'In Studio di Modena arriva Talking About, il progetto di KK, perché sono Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti. E che canzone, dico io, questa Talking About, che ha un tigro micidiale, un groove di quelli veramente importanti, l'essenza dell'energia della novantazione.

0: piaciuta? E qui ricordi, beh, anche in questo caso tanti, tantissimi, e come sempre ricordi che ci portano indietro nel tempo, perché di anni ne sono passati veramente tanti. Pensate, 33 anni fa questa canzone, 1993, con KK, era Talking About. Per arrivare in conclusione vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, come sempre i suonati di Enrico qui sulla Sintonia delle Emozioni. Un abbraccio grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.